0: scuro. Non si può vedere più niente.
1: Non avere paura. Io ci sono.
0: No. Non è la tua casa.
1: Mio mondo. Presto la troviamo.